Quanti ricordi lascerò per la mia strada, ma è questo, ma è sicuramente uno di quelli. Certi giorni vorrei portare indietro il tempo, ma l'idea di un ricordo a volte mi...

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
2: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia. Quest'oggi meditiamo i misteri del dolore del Signore e nel primo contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

0: Signore, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non condannarci nella tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di Gesù, di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci nella tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente
0: le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che va verso il Calvario carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quinto mistero del dolore meditiamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri morti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore,
1: risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
1: Amen. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli inferni,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Io rinvochiamo la benedizione del Signore su noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese e sulle nostre comunità della zona. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali, è quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano e il segretario generale delle Nazioni Unite hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel, di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza USA, un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. I mondiali ora: Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni e valida per i 16esimi di finale. La Spagna batte 3-0 l'Austria. Nel prossimo turno grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.

0: Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Eccolo qua, mi schiarisco la voce perché stamattina non so, saranno questi alti e bassi, i condizionatori, i ventilatori, tutte queste cose qui che insomma non fanno proprio bene, deve essere sincero. Va bene, buongiorno. Buongiorno da Graziano D'Andrea, ben ritrovati. Venerdì, siamo arrivati a venerdì. Thank God it's Friday, grazie a Dio, venerdì. Oggi venerdì 3 luglio 2026. Andiamo subito a salutare le nostre radio collegate, quindi un saluto a Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellane, Power 927 Milano. Dicevamo venerdì 3 luglio, 184esimo giorno dell'anno, siamo nella 27esima settimana, la Chiesa ricorda San Tommaso Apostolo. Il sole è sorto alle 5.41 e tramonta alle 20.48, la luna è calante ed è illuminata al 91.7%. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese: quando la gente è in salute, il medico si ammala. C'è poco da spiegare, naturalmente, comunque. Così siamo ripartiti anche per questo Morning Show e allora l'invito è quello di rimanere insieme a noi. Partiamo anche con il primo brano di oggi. Buongiorno.

0: Sono le 7:14.
1: Quindi andiamo subito con la storia del 3 di luglio. Andiamo al 3 luglio 1886. La prima automobile della storia, la Patent Motorwagen, effettua la sua prima uscita ufficiale percorrendo alcune decine di metri sulla circonvallazione di Mannheim, dove ha sede l'azienda del suo inventore Carl Benz. Il triciclo con motore a scoppio desta reazioni contrastanti nei passanti. 1888, in questo giorno, l'imprenditore statunitense John Thomas Underwood ottiene il brevetto per il nastro inchiostrato da macchina per scrivere. 1938, in Inghilterra, la locomotiva Mallard riesce a raggiungere la velocità di 203 km/h, fissando il nuovo record nella categoria dei mezzi alimentati a vapore. 1962, lo spoglio delle schede, l'Algeria si è espressa a favore dell'indipendenza, il dominio francese è durato 132 anni. 1966, al debutto il programma radiofonico Gran Varietà, spettacolo domenicale condotto da Johnny Dorelli, con musica dal vivo, scenette comiche che vedranno protagonisti negli anni nomi più noti dello spettacolo italiano. 1971, il frontman dei Doors, Jim Morrison, viene trovato morto nella vasca da bagno del suo appartamento di Parigi. La causa ufficiale della morte è di attacco cardiaco, che potrebbe essere stato causato da un miscuglio di droghe e alcol. Aveva 27 anni. 1973, al congresso della CISL, apertosi a Bari, l'organizzazione sindacale è accusata di essere eccessivamente filogovernativa. 1978, prosegue l'odissea per l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana. Il settimo scrutinio è indecisivo e per evitare spaccature Sandro Pertini ritira la propria candidatura. 1979, grazie a un risicato numero di voti che hanno garantito la maggioranza, il Parlamento tedesco approva il blocco alla prescrizione dei crimini nazisti. Ci fermiamo, facciamo un po' di musica, sì, andiamo con la musica, vai, e poi fra poco la seconda parte del nostro appuntamento con la storia di questo 3 di luglio. Nel frattempo arriva Jovanotti, Tutto l'amore che ho.

le 7:20 e tutto procede, il morning show di questo venerdì 3 luglio 2026. Continuiamo con la seconda parte della storia del 3 di luglio e torniamo al 3 luglio del 1985. Cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana al primo scrutinio il 24 giugno precedente. La cerimonia era prevista per il giorno 9, ma le dimissioni anticipate di Sandro Pertini ne hanno reso necessario lo spostamento. 1988, nel Golfo Persico, dove infuria la guerra Iran-Iraq, gli americani abbattono un aereo di linea iraniano con 290 persone a bordo, scampiato per un F-14 in atteggiamento ostile. I due missili sono stati lanciati dall'incrociatore Vincennes dopo vari messaggi radio della task force rimasti privi di risposta da parte dell'aereo che si trovava fuori rotta. 1989, il film Batman fissa il record per la pellicola che ha raggiunto più velocemente i 100 milioni di dollari di incasso. Il risultato è stato conseguito in soli 10 giorni di programmazione. 1993, nella cattedrale di San Florin di Vaduz, il 25enne principe Alois del Liechtenstein sposa la 23enne Sophie di Baviera. 1994, matrimonio per gli attori Liam Neeson e Natasha Richardson nella loro casa di Millbrook, nello stato americano di New York. I due si sono conosciuti nel gennaio precedente mentre lavoravano nello spettacolo Anna Christie in scena a Broadway. 1996, conferma i vertici politici della Russia con la rielezione di Boris Yeltsin alla presidenza della federazione. 1998, si apre a Ginevra la 12ª conferenza mondiale sull'AIDS. 1999, dopo 16 anni, la nazionale italiana di pallacanestro torna a conquistare il titolo europeo. Nella finale del FIBA Eurobasket di Parigi, l'Italia ha battuto la Spagna per 64-56. 2001, bocciata in sede europea la fusione tra General Electric e Honeywell. La commissione alla concorrenza, presieduta da Mario Monti, ritiene che l'operazione generi una posizione dominante sul mercato da parte di General Electric. Nel 2002 il ministro degli interni Claudio Scajola si dimette per polemiche seguite alle dichiarazioni sull'economista Marco Biagi, ucciso dalle BR. Nel 2003 condanna definitiva all'ergastolo per i responsabili della strage di Via D'Amelio a Palermo, organizzata per uccidere il giudice Paolo Borsellino, insieme al quale morirono 5 agenti della sua scorta, tra i condannati i mafiosi Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005 il torneo tennistico di Wimbledon viene vinto per la terza volta consecutiva dallo svizzero Roger Federer, che nella finale ha battuto Andy Roddick. Nel 2011 la Svizzera congela 27 milioni di franchi depositati presso le sue banche da esponenti del clan del presidente siriano Bashar al-Assad, in esecuzione delle sanzioni decretate per la feroce repressione attuata dal paese contro la popolazione civile. Nel 2017, presso la casa di cura Paideia, dove era stato ricoverato all'inizio del mese per complicazioni respiratorie connesse al diabete di cui soffriva, muore 85enne a Roma l'attore Paolo Villaggio, autore e interprete del ragioniere Ugo Fantozzi, uno dei personaggi cinematografici più amati dagli italiani. Nel 2019 il giornalista e politico David Sassoli viene eletto presidente del Parlamento europeo, sostenuto dai gruppi europeisti al secondo scrutinio. Ha ottenuto 345 voti, diventando il 7° italiano a ricoprire tale carica. Nel 2022 una slavina di ghiaccio e roccia si stacca dalla calotta di Punta Rocca sul ghiacciaio della Marmolada, investendo alcuni gruppi di alpinisti in cordata. Gli elicotteri di soccorso, partiti pochi minuti dopo l'evento avvenuto alle 13:43, hanno limiti di intervento per il rischio di altri crolli. Il bilancio finale sarà di 11 morti e 8 feriti. Io direi che è tutto per quanto riguarda la storia di questo 3 di luglio. Noi ora torniamo ovviamente alla musica.
e poi tante altre cose da seguire nel corso del nostro morning show di questo venerdì. Arriva Benson Boone con il suo ultimo lavoro, The Time of My Life.

0: Ebbè, grande, bel brano di Benson Boone. Ora andiamo a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Se siete nati oggi, se oggi è il vostro compleanno, ovviamente auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati anche Luigi XI, detto il prudente re di Francia, Franz Kafka, scrittore, quello della Metamorfosi ed è Il processo, Alessandro Blasetti, regista, La fortuna di essere donna, Altri tempi, solo alcune dei film che vogliamo ricordare, Ralph Samuelson, inventore dello sci nautico, Ken Russell, regista, Enrico Intra, compositore e direttore d'orchestra. Ricordo un brano suo che mi faceva impazzire, Pow Pop, si chiamava così. Adriano Aragozzini, produttore teatrale e televisivo, suor germana, religiosa, autrice di libri di cucina. Ennio Doris, imprenditore e fondatore del gruppo Mediolanum. Jean-Claude Duvalier, presidente di Haiti dal 1971 al 1986. Laura Branigan, cantante, ci ha lasciato troppo presto nel 2004. Walter Veltroni, politico, scrittore, regista, sindaco di Roma dal 2001 al 2008. Vince Clarke, compositore e musicista di Depeche Mode, Rage, Ray, Yazoo. Tom Cruise, attore, Mission Impossible, Top Gun, Il Socio, Rain Man, ma quanti film. Flavio Insinna, attore e conduttore TV. Sandra Ceccarelli, attrice. Julian Assange, giornalista, programmatore, attivista, fondatore di Wikileaks. Francesca Romana Elisei, giornalista. Francesca Cipriani, showgirl e attrice, così mi dicono. Sebastian Vettel, pilota, 4 volte campione mondiale di Formula 1. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Morning Show!
2: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità!
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

È il momento dell'oroscopo, non può mancare. Allora, veloci veloci, oggi andiamo con i primi sei segni zodiacali. Come tutti i giorni iniziamo con l'Ariete. Benvenuta Luna. La Luna fa il suo ingresso trionfale nel vostro cielo proprio all'inizio di questo weekend, restituendovi una carica vitale straordinaria e una grandissima prontezza di riflessi. Se nei giorni scorsi avete lavorato dietro le quinte, oggi è il momento di riprendervi la scena e far sentire la vostra voce, energia al massimo. Toro, l'ingresso della Luna in Ariete vi suggerisce di dedicare questo venerdì alla pianificazione strategica e al lavoro di precisione lontano dai riflettori. Non avere fretta di lanciare subito le idee, usate la giornata per sistemare dettagli tecnici. Da domenica avrete la Luna nel segno. Gemelli, venerdì estremamente fluido, leggero, stimolante, il nuovo transito lunare accende il vostro settore dei progetti collettivi, delle amicizie, delle collaborazioni digitali. La vostra dialettica è brillante e sarà una vera e propria calamita per le buone idee. Ottimo momento per pianificare la programmazione del fine settimana. Cancro, il sole continua a proteggervi, ma la Luna in Ariete si posiziona in quadratura nel punto più alto del vostro cielo, portando un venerdì dai ritmi serrati e dalle molte responsabilità. Qualche imprevisto tecnico dell'ultimo minuto potrebbe surriscaldare l'ambiente di lavoro. Mantenete la calma e rispondete solo con la vostra consueta autorevolezza. Leone, sto facendo un po' di confusione stamattina. Il cielo del weekend si apre con un aspetto semplicemente fantastico. La Luna in Ariete forma uno splendido trigono di fuoco con Marte nel vostro cielo, regalandovi un entusiasmo contagioso, carisma e una straordinaria fluidità nella comunicazione. Giornata perfetta per osare, per stringere nuovi accordi e far valere il vostro talento. Vergine, con la Luna che abbandona l'opposizione dei giorni scorsi, avvertite un immediato senso di sollievo e una maggiore lucidità mentale. Questo venerdì vi invita a concentrarvi sulla gestione pratica delle risorse, sui contratti e sul riordino amministrativo di inizio mese. Ottimo intuito per ottimizzare i flussi di lavoro in background. Ci fermiamo, certo, per un attimo, è un pizzico di musica, poi la seconda parte del nostro oroscopo di questo venerdì 3 luglio 2026. Arrivano i Neri per Caso.

il famoso tiki tiki tiki dei neri per caso. Le ragazze, andiamo a concludere l'oroscopo di oggi, di questo venerdì, proseguendo con la bilancia. Amici della bilancia, la luna fa il vostro, anzi il suo ingresso nel vostro segno opposto dell'ariete, accendendo i riflettori sul settore delle collaborazioni strette, dei contratti e del confronto diretto. Qualche collaboratore distratto potrebbe mettervi fretta o mostrare un atteggiamento troppo irruento. Usate la vostra naturale diplomazia per disinnescare le tensioni. Scorpione, è un venerdì molto concreto, focalizzato sulla praticità e sull'efficienza quotidiana. Il nuovo transito lunare stimola il vostro settore del lavoro d'ufficio e della manutenzione tecnica. Giornata ideale per rimettere ordine nell'agenda, sbrigare le scadenze più noiose e verificare la stabilità di software e di strumenti in studio. Sagittario, il cielo torna a splendere alla grande, l'ingresso della luna in ariete vi regala una sferzata di ottimismo, creatività, energia comunicativa. Siete brillanti, creativi, insomma avete un ritmo trascinante. Sfruttate questa splendida spinta astrale per proporre nuove idee, scrivere testi d'impatto o per dare il massimo in ogni ambito. Capricorno, la luna in ariete tocca il vostro settore della casa, della famiglia, della stabilità interiore, creando una quadratura che potrebbe farvi avvertire un po' di stanchezza cumulativa. Non sovraccaricarvi di impegni superflui è la cosa fondamentale. Gestite le priorità lavorative con calma e usate la serata per staccare completamente la spina. Acquario, un venerdì dinamico, fluido, perfetto per le pubbliche relazioni, i brevi spostamenti e gli scambi commerciali. La nuova luna stimola la vostra mente rendendola curiosa, reattiva, prontissima all'azione. Sarete particolarmente incisivi in ogni discussione o conduzione. Ottimo momento per stringere contatti importanti. Andiamo a chiudere con i pesci. Dopo aver ospitato la luna nei giorni scorsi, oggi l'astro d'argento si sposta nel vostro settore dei valori materiali e della concretezza economica. Questo è il venerdì ideale per fare un bilancio delle prime scadenze del mese, pianificare gli investimenti pratici per la vostra attività o richiedere il giusto riconoscimento per i vostri progetti. E questo è l'oroscopo di oggi, di questo nostro venerdì 3 luglio 2026. Noi stiamo continuando con dell'ottima musica, ovviamente a intrattenervi, non solamente musica ovviamente, ma tutte le nostre rubriche. Ritrovate il Morning Show tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 7:09. Possiamo tranquillamente continuare mentre voi vi sorseggiate il primo, secondo caffè, tre, terzo è un po' problematico a quest'ora, però ma uno, due ancora, insomma ci stanno per ripartire bene in questa nostra piacevole mattinata. E allora musica ovviamente.

Ed eccoci al nostro appuntamento con la breve rassegna stampa. Iniziamo dal Corriere della Sera. Kiev, l'attacco più duro. Colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per i Patriot. Il ricevimento del 4 luglio, l'ambasciatore loda Meloni, Trump contro gli alleati. Le spallate di Donald e la festa dell'America che compie 250 anni, Putin non sfonda, per questo semina terrore nelle nostre città, parla l'ex ministro ucraino Kuleba. La Repubblica, vigilanza Rai nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione, Floridia, restare e denunciare non è servito, poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione dell'Unione Europea. L'ambasciatore statunitense amici dell'Italia, ma Trump attacca, inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo. La Stampa, caldo Torino, capitale a giugno, 9 gradi in più, record di morti più 35%, mezzo la difesa va speso di più, intervista alla Presidente del Parlamento dell'Unione Europea, sicurezza l'Europa non può più contare sugli Stati Uniti, mascherina Gate, accuse veleni da 100 milioni. Il Fatto Quotidiano, ha tentato Nord Stream, l'ordine partì dall'alto, sotto attacco, guai dalle inchieste, vigilanza sciolta, Floridia, la RAI arma per il voto, militari in piazza contro le destre per il contratto, Covid 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte, Schillaci svela il decreto segreto del 2025 per il testimone di Fratelli d'Italia. Andiamo con il resto del Carlino, l'inferno di Putin su Kiev, palazzi rasi al suolo dai raid ed ancora Nessi prigioniera in Egitto, vivo segregata, ho paura. Pistoia, nel lago c'è un coccodrillo, super cacciatore arrivato dalla Francia per stanarlo. Tra i lefebriani di Rimini, dove è cresciuto l'uomo dello scisma, uno che ci mette sempre la faccia. Il Messaggero, terremoto in vigilanza Rai, lasciano anche i consiglieri di maggioranza, PD, Movimento 5 Stelle, AVSIV, atto frutto delle paralisi in corso, Conte, azienda occupata al 90%, la russa mia mediazione respinta, Viale Mazzini, noi andiamo avanti. Pioggia di missili su Kiev, 23 morti, Zelensky, fateci produrre i Patriot. Villa Taverna, Meloni non va, ma è presente mezzo governo. Italia e Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche. Continuiamo con la verità, i giudici si aumentano la paga di 16.000 euro, TAR e consigli di Stato ritoccano gli arretrati. Landini oltre i limiti. Veneto basato sullo sfruttamento, Stefani si scusi con i lavoratori. L'uomo delle mascherine mi ha rubato 1,2 milioni, l'ex bandiere Guidi accusato da un imprenditore su cui pende un mandato di cattura per associazione a delinquere. Il Giornale, Maranza su Roma, paura al Colosseo, le baby gang violente arrivano nella capitale, coltelli, assalti, allarme, immigrazione. Inchiesta Nuoro. Così impiegati pubblici favorivano i clandestini, l'agenda di Giorgia, meno tasse, più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump. Pioggia di missili su Kiev, l'Unione Europea prepara altre sanzioni, ma stella è la malattia, spero di farcela. Andiamo con il tempo, i grillini fanno scudo all'uomo mascherato, ieri sceneggiata grillina in ufficio di presidenza della commissione Covid per ostacolare l'audizione di Bignami e quindi per ritardare quella di Conte. La sinistra minaccia di andare in procura per ostacolare gli accertamenti. Oggi il funerale di Khamenei, ma il figlio Mojtaba non ci sarà. L'Italia serve più Big Tech anche per rilanciare il rapporto con gli Stati Uniti. Suicidio industriale perché l'Europa non può permettersi di perdere l'automotive. Libero. Scomunicato pure Vannacci, l'ideologo del generale con Borghezio e altri fedelissimi, alla cerimonia dei quattro vescovi lefebriani per il Vaticano sono tutti scomunicati.
assunzioni nella giustizia, i gufi 10.000 schiaffi, Quirinale, veto dei partigiani, colle a destra, dittatura. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Wall Street rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere il 5% dello Stato, Preatoni 500 milioni a Lavana per rifare lo storico Yacht Club, lotte a evasione IVA, e-commerce e società fantasma nel mirino, Germania 10 miliardi di tagli alle tasse per rilanciare il PIL. Proseguiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, che Spagna a te Messi, Jamal a secco, ci pensa Oyarzabal, Austria KO 3-0, la regina d'Europa agli ottavi, a mezzanotte Leo e Lautaro per altri record, il Milan lo vende per almeno 60 milioni, Leao c'è il prezzo, Rafa sempre più vicino all'addio al diavolo, il club è aperto anche al prestito con obbligo. Inter, intesa con Calaili, Juve Colo per il raduno. Erba d'Italia, a Wimbledon si sogna, Berrettini, Cobolli, Sonego, Paolini avanti, oggi Sinner insegue gli ottavi, Kimi d'Inghilterra, Antonelli a casa Russell, bel segnale se lo batto, Hamilton vincere se svito la Mercedes. E poi Corriere dello Sport, la Spagna fa paura, godiamoci Messi, mercato Juve Spalletti a fretta, Dibu e Colo entro metà luglio e Muharemovic è più vicino, un passo dall'accordo con il Paris Saint-Germain per Muani, se Martinez finisse a Torino all'Aston Villa potrebbe andare Suzuki del Parma, Cannavali tratta col suo Sassuolo per il difensore bosniaco. Andiamo ancora a chiudere con Tutto Sport, Matteo, Flavio, Sonny e Jasmina, Wimbledon, erba di casa nostra, Ildiz ingaggia Muharemovic, 18 milioni al Sassuolo in amicizia con Kenan, scacco all'Inter, Oristanio al Toro e ora Mascardi, Spagnolè o Arzabal 2 più Pedro Porro, show e festa, McKennie Stati Uniti e Godi, Argentina mal di capo, Milan stufo, 60 milioni ciao Leao, Hamilton a Silverton, si allenta i bulloni della Mercedes, Lewis scherza sul ritardo del motore Ferrari, Kimi si gasa o il fuoco dentro, intervista a Tilly, Jacobs può ancora fare 9,80, Marcella nelle gambe il crono dell'oro di Tokyo e con lui la staffetta. Ed è tutto per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tigullio Web che ci salutano e che torneranno insieme a noi domani mattina alle 7.09 puntuali, mi raccomando, sincronizzate gli orologi. Nel frattempo, per arrivare alle ore 8 abbiamo gli 883, guarda caso contieni il tempo, vedete come tutto torna? È perfetto il brano in questa occasione. Buon proseguimento, Morning Show con Graziano D'Andrea.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Russia martella Kiev con una pioggia di missili e droni. Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere i Patriot agli Stati Uniti. Donald Trump, a quanto pare, vuole accelerare nel percorso di un accordo che ponga fine alla guerra. L'ultimo raid condotto dalle forze armate di Mosca, con almeno 25 morti tra la popolazione di Kiev, può rappresentare un punto di svolta. Trump vuole un accordo di pace per l'Ucraina per porre fine alle uccisioni senza senso, spiega all'AFP una fonte dell'amministrazione americana.
1: Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran l'accesso a fondi congelati se accetta di non imporre pedaggi alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Ma Teheran non cede al pressing di Trump e insiste nella sua volontà di mantenere il controllo dello stretto. Gli USA insieme all'Oman hanno promesso durante colloqui indiretti di sbloccare parte dei 100 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero.
2: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ho deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. I due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato il reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
1: Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa Villa Taverna per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA. Un festeggiamento per il 4 luglio che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia.
2: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi centigradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi.
1: I mondiali americani, Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. I portoghesi hanno battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria, la Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara che si è giocata a Vancouver.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Viaggiando.

0: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Per le conseguenze di un veicolo che ha preso fuoco sulla A4 Brescia-Padova, lo svincolo di Somma Campagna è chiuso in entrata in direzione Venezia e lungo la carreggiata diretta verso il capoluogo Veneto si registrano 9 km di coda tra Somma Campagna e Verona Sud. Terminate invece le code che si erano formate verso Milano tra Desenzano e Brescia Est a seguito di un incidente. Traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre e per questo motivo si verificano i primi disagi in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno e bentrovati. Uno sguardo alle ultime notizie. Incidente senza feriti a Trieste in via Catuti sul lavoro, dove un auto articolato ha impattato contro il muro di cinta del deposito di Trieste Trasporti. Il mezzo pesante si è improvvisamente sgaggiato dal carro attrezzi che lo stava rimorchiando, finendo la sua corsa contro la recinzione. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi della dinamica, insieme ai vigili del fuoco. I pompieri, supportati da un escavatore, hanno lavorato per oltre 2 ore per rimuovere le parti pericolanti della struttura e mettere in sicurezza l'intera area. Emergenza caldo nei cantieri del Friuli Venezia Giulia. La tutela dei lavoratori resta solo sulla carta. La denuncia arriva dalla filea CGIL nel corso di una conferenza stampa a Trieste. Secondo il sindacato, nonostante le temperature percepite abbiano sfiorato i 40 gradi, la stragrande maggioranza delle imprese edili e portuali ha continuato a operare. Sotto accusa, la troppa discrezionalità lasciata alle aziende, i pochi controlli e le deroghe per i lavori di pubblica utilità e per i cantieri legati al PNRR. La CGIL chiede lo stop all'approccio emergenziale e l'introduzione di misure strutturali per proteggere la salute dei lavoratori senza penali economiche per le imprese. Accordo strategico tra Regione Friuli Venezia Giulia e Fincantieri per sostenere la competitività della cantieristica navale. Il protocollo d'intesa, firmato dall'assessore Rosolen e dal direttore delle risorse umane del gruppo, Luciano Sale, prevede un piano triennale incentrato su formazione, politiche attive del lavoro e innovazione. Tra le misure immediate, l'avvio della quarta fase del progetto Maestri del Mare, che porterà 50 nuove assunzioni di operai specializzati entro la fine dell'anno. Spazio anche all'alta tecnologia con un nuovo percorso ITS a Monfalcone dedicato a meccatronica, robotica e intelligenza artificiale. Un fulmine innesca un incendio boschivo sui monti di Lusevera nell'Udinese. La saetta ha colpito l'altro ieri sera la vegetazione sul monte Posto Ucico. Le piogge cadute nella notte hanno attenuato il rogo, senza però riuscire a spegnerlo del tutto. Ieri mattina i forestali di Tarcento hanno attivato l'elicottero della Protezione Civile Regionale per contenere le fiamme. L'incendio, che ha interessato un'area di circa 50 metri quadrati di pino nero, è ora circoscritto. È stato presentato ieri mattina in regione l'Inter Summer Camp 2026, l'atteso appuntamento calcistico giovanile che prenderà il via lunedì 6 luglio per 2 settimane. L'evento, organizzato da Campionissimi ASD Domina con il supporto dello staff tecnico dell'Inter, coniugherà sport e solidarietà. Grazie al sostegno del Comune di Trieste, infatti, 20 ragazzi provenienti da famiglie in condizioni di svantaggio economico potranno partecipare gratuitamente alle attività. All'inaugurazione sono intervenuti anche gli assessori Roberti e Tognolli, che hanno sottolineato il valore inclusivo dell'iniziativa. E ora il meteo per la giornata odierna. Prevalenza di tempo stabile, con cielo in genere poco nuvoloso e venti di brezza. Tuttavia sui monti dal pomeriggio sarà possibile qualche rovescio, che poi in serata potrà interessare qualche zona di pianura. Temperature nella norma del periodo. In pianura le temperature minime varieranno tra i 16 e i 19 gradi, le massime fra i 30 e i 32 gradi. Sulla costa le temperature minime varieranno tra i 21 e i 24 gradi, le massime fra i 27 e i 29 gradi. Dalla redazione per ora è tutto, più tardi per le prossime notizie.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
6: This is a Lethal Media Production.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione altre file, sempre per traffico intenso, tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Un chilometro di coda sulla 13 Bologna-Padova per un mezzo in panne tra il bivio con la 4 e Padova zona industriale verso Bologna. Intenso e rallentato il traffico sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Firenze-Roma in direzione Firenze. Allerta medio-gialla e arancione oggi sulla nostra penisola per piogge, temporali intensi con rischio grandinate e vento forte. L'allerta arancione interessa l'Emilia Romagna e il Veneto, mentre quella gialla 15 regioni del centro-sud. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Pool hall. Well, is it here? I look in the drugstore.

Sergio. Cinque ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castrocaro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

0: Grazie.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

sui ponti di Roma. Gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma son tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando riprende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, si sa.

mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Nel 1968 la Fiat inaugura una nuova strategia per rafforzare il già grande successo della vetturetta. Accanto alla versione F viene introdotta la versione lusso, la 500 L. Questa avrà davvero una grande diffusione. Meccanicamente identica alla F, si distingue per alcune finiture superficiali, tali però da farla considerare davvero lussuosa. All'esterno si notano i paraurti tubolari cromati in aggiunta ai soliti a lama. Inoltre, alle guarnizioni del lunotto e parabrezza si notano delle rifiniture in plastica effetto metallico, così come lungo le grondaie viene posto un profilo di plastica effetto cromo. Sulla calandra, un nuovo logo Fiat di forma allungata e senza baffi. Inoltre, vengono presentate nuove tinte con colori particolarmente originali, come il giallo positano, un ocra, e il nero, allora mai apparso su una piccola vettura. All'interno viene adottato un nuovo volante, in plastica nera, di maggior spessore e con le razze metalliche in vista. Nuovo pure il pulsante del clacson con la scritta Fiat in campo rosso. La plancia viene rivestita di un sottile strato di vinile nero e cambiano anche i rivestimenti, sempre a tinta unita, che sfoggiano una texture a cannelloni. Trovano posto, alla base delle portiere, due pratiche tasche portacarte che assolveranno anche alla funzione di maniglie per la chiusura della portiera. Alla base del cambio è posto un piccolo vano di plastica portoggetti. Una delle novità più evidenti riguarda l'adozione di un tachimetro di forma rettangolare, derivato direttamente dalla maggiore Fiat 850.
3: Sospendiamo solo per un attimo questa descrizione della Fiat 500 L del 1968 e andiamo ad ascoltarci un pezzo proprio di quegli anni, un pezzo mitico che ha fatto la storia della musica rock nel mondo. Questi sono i Creedence Clearwater Revival con Proud Mary.

0: Riprendiamo ora l'esplorazione di questo modello di 500L del 1968. Scopriamo altri dettagli.
1: Con questa nuova strumentazione, la Fiat 500L è l'unica delle 500 ad essere equipaggiata di serie dell'indicatore del livello di carburante. Le 500F e L vengono così prodotte per quasi tutto il 1972. Gli anni 70 portano in Italia grandi cambiamenti culturali e sociali, come pure arriva la prima vera crisi economica del dopoguerra. Alla Fiat si pensa che i tempi siano ormai maturi per lanciare una nuova piccola vettura con il nome della 126. Ed anche il pubblico sembra, ahimè, preferirla alla 500. La Fiat decide allora di spostare la produzione della 500 prima presso l'Autobianchi di Desio e poi definitivamente in Sicilia, a Termini Imerese, in provincia di Palermo. La straordinaria avventura della produzione di serie della 500 si chiude con il modello Fiat 500R, il 1 agosto 1975, con l'ultimo telaio, che porta inciso il numero 523158, e cioè 5.231.518. A questa data e con questi numeri, la Fiat 500 entra nel mito e nella storia. Una storia ed un mito che continuano a crescere negli anni, trovando appassionati sempre più numerosi e cultori sempre più innamorati. Oggi, dopo 50 anni, dei 5 milioni di esemplari di 500 prodotte dalla Fiat, oltre 600.000 sono ancora in circolazione. Possiamo concludere questo racconto sulla produzione e la storia della 500 affermando che molte vetture Fiat hanno avuto grandi successi commerciali, ma nessun'altra vettura Fiat ha, ad oggi, mai ottenuto lo stesso successo affettivo e di pubblico del piccolo circuito.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. 6 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud per un veicolo che ha preso fuoco in direzione Venezia. Ancora su questa autostrada, questa volta a causa di un incidente, segnaliamo 1 km di coda tra Greggio e Balocco in direzione Torino. Coda di 5 km sulla 1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 41.500 nel quale sono rimasti coinvolti due camion di cui uno si è ribaltato. Il traffico al momento scorre su due corsie. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale. Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: per questo nuovo appuntamento di Spazi, format radiofonico interamente prodotto da Magilla Radio Production. Partiamo immediatamente con i saluti a tutto lo staff tecnico, con Charlie Ballabio in regia e a tutto il suo entourage, ma anche alla redazione di Magilla Spettacoli. Max Mollica e Dino Super di Gemmano anche per oggi vi faranno ascoltare della buona musica e tanta informazione musicale. A questo proposito vi ricordo le nostre pagine sui social, cercate Spazi, ci mettete un bel like e noi vi informeremo riguardo a tutti gli aggiornamenti che passiamo all'interno di questo programma. Siamo pronti anche per oggi per fare nuove scoperte musicali, andare un po' in giro, un po' di qua, un po' di là. Ma oggi, Max, chi c'è con noi?
1: Eh sì, caro Dino, oggi abbiamo un cantautore che scrive delle belle canzoni e ha tanto da dire, e noi naturalmente con grande piacere lo ascolteremo. In diretta telefonica con noi quest'oggi Edoardo Borghini.
2: Ciao Max, Dino, ciao.
0: Ciao Edoardo, entriamo immediatamente nel vivo del programma. Vogliamo chiederti quali sono stati i primi passi che ti hanno fatto approcciare al mondo della musica.
2: Ma innanzitutto grazie per la presentazione, che mi ha detto che se ho tanto da dire spero di dire cose sensate, spero, certo. Innanzitutto. E comunque mi sono avvicinato, diciamo, al mondo della musica tramite, insomma, i miei genitori, in particolare alla mia mamma, ascoltando, diciamo, i vinili che aveva lei in casa, ecco. Quindi, diciamo, la musica l'ho sempre ascoltata di riflesso fin da quando ero piccola, ecco. E poi mi sono avvicinato piano piano dal punto di vista tecnico della musica, e quindi all'approccio proprio su uno strumento, anche la chitarra, principalmente la chitarra, anche il pianoforte e altro, insomma. Però lo strumento mio principale è sempre stata la chitarra, ecco, lo strumento dove comunque principalmente compongo i miei pezzi.
1: E a un certo punto arriva Dudu, una canzone molto particolare. Ne vogliamo parlare, Edoardo?
2: Parliamone bene e non male, però magari.
1: Ma certo.
2: No, scherzo, basta parlarne comunque. E Dudu è un brano che è uscito alla fine del 2019. Se te lo posso sintetizzare in poche parole, direi che è una critica un po' alla società in cui viviamo. In cui viviamo, ma alla fine in cui abbiamo vissuto e in cui vivremo, perché comunque ritengo che sia un pezzo valido in tutte le epoche, in tutti gli anni e in tutte le età, insomma. E inoltre la parola Dudu in questo caso è come se fosse una censura di una parolaccia, perché noi comuni cittadini ci facciamo prendere per il Dudu, come recita la

0: musica e novità. E
1: da buon cantautore, Edoardo scrive riguardo all'amore, ai temi sociali, e così nasce Sei.
2: Nasce Sei, un pezzo in cui ho giocato molto sulla sperimentazione, sia linguistica, cioè del testo, sia musicale. Sei è un pezzo inizialmente forse poco capibile, soprattutto a livello testuale, però ho cercato di sperimentare ma rendere fruibile e orecchiabile il pezzo stesso. Il tema centrale è fondamentalmente l'ambiguità sessuale, però non è così esplicito, a me non piace nei miei pezzi, diciamo, dare un significato preciso alle cose, preferisco magari dare degli spunti e poi l'ascoltatore può lui trovare un significato che più gli aggrada. Comunque fondamentalmente Sei l'ho pensata come un gioco sull'ambiguità sessuale, e questo gioco è riportato, come ho detto, nel testo ma anche nella musica, in cui c'è sperimentazione ma c'è anche, a mio avviso, una fruibilità commerciale, ecco.
3: E dove c'è buona musica c'è spazi, anche se non sono a grado, la trasmissione volge al termine, ce lo dice Bonciali Ballabio, lui è preciso, lui è sempre lì, sempre attento, manca poco all'ascolto del brano del nostro ospite Edoardo Borghini, ma prima i soliti saluti da parte mia, di Max Mollica, da parte di Dino Super DJ Mano,
1: ciao,
3: da parte di tutto lo staff tecnico e da parte soprattutto di Magilla Spettacoli Production, e come sempre facciamo all'ultimo cediamo la linea, il microfono e la parola all'ospite di turno, il nostro Edoardo Borghini, che ci saluterà e ci presenterà il suo ultimo singolo.
2: Grazie a voi, grazie a Max e a Dino. Niente, vi posso lasciare con due citazioni, una da Dudu, che è farsi prendere per il dudu, non ci facciamo prendere per il dudu nei limiti del possibile, e una citazione da Sei, che è il brano che andrete ad ascoltare, e sì, mi avete beccato nella panna cozza.
4: Sì, mi hai beccato nella panna cozza, con la testa che mi scoppia in botta, boom, è sfatta, certo lì si è cotta, a puntino, piri pin pin pino. No, non mi provocare, non mi tace, questo tuo essere un po' raro.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. 6 km di coda sulla A4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud per un veicolo che ha preso fuoco in direzione Venezia. Ancora su questa autostrada, questa volta a causa di un incidente, segnaliamo 1 km di coda tra Greggio e Balocco in direzione Torino. Coda di 5 km sulla A1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 41.500 nel quale sono rimasti coinvolti due camion di cui uno si è ribaltato. Il traffico al momento scorre su due corsie. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: a Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
5: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
6: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

Ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of imitation.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Carissimi amici ascoltatori di Media Radio Castellana, benvenuti ad una nuova striscia del notiziario culturale dell'Emilia Romagna, Bologna e provincia. In studio con voi Giampaolo Burchiellaro. Partiamo subito con una carrellata sugli eventi di questo primo weekend di luglio che porta musica, mostre e sagre in tutta la provincia. Partiamo dalla musica live. Sabato 4 luglio alle ore 21:30 al Sequoia Music Park arrivano gli Eyeless, banda post-punk inglese, uno dei concerti più attesi del Sequoia 2026. Gli Eyeless, band post-punk di Bristol, sono tra i nomi internazionali più attesi del Sequoia Music Park 2026. Sequoia Music Park è il cartellone estivo di Bologna con un palco all'aperto, line-up 2026, molto trasversale, da indie e pop e rap e rock, rock ruvido e di

Domenica 5 invece a Imola, Nada sarà la protagonista del Summer Fest alla Centrale alle ore 22. Per chi resta in città all'arte, l'ultimi giorni per Oltre l'inchiostro, la prima mostra europea sulla calligrafia cinese contemporanea alle collezioni comunali d'arte di Bologna. Chiuderà domenica 5 luglio. A Palazzo Pallavicini ancora in corso le grandi retrospettive fotografiche. Soul Later, una finestra punteggiata di gocce di pioggia, e Ruth Orkin, The Illusion Time, fino al 19 di luglio. Chiude invece sabato 4 luglio la personale di Giacomo Girotti Pucci, Giardini per uso interno, Spazio Arte Boa. E fuori porta, domenica 5 a Sant'Agata Bolognese, torna la tradizionale festa della patata alle ore 21:30. Fino a domenica 5 resta aperto anche il Funo Beer Festival ad Argelato, dalle ore 19 alle ore 23:30. Torniamo a Bologna un attimo, perché in centro, domenica mattina dalle ore 9:30, appuntamento con il mercato delle pulci, cose usate di privati in piazza. Come vi dicevamo, invece, c'è la festa della patata Sant'Agata Bolognese, che è questa sagra tradizionale del paese della Lamborghini, prodotti a base di patata, stand gastronomici e musica, con l'atmosfera di una festa di paese serale molto partecipata, tradizione contadina bolognese.

0: E adesso un focus da Imola per il Crossroad 2026 Jazz ed altro. La Mille Miglia del Jazz, anche se in verità il festival itinerante Crossroad 2026 di chilometri ne percorre ben di più nei suoi continui spostamenti geografici, con circa 70 appuntamenti che coinvolgono 500 musicisti dal 3 marzo al 31 di luglio. La 27esima edizione di questa kermesse distribuirà musica su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna, facendo tappa in oltre 20 comuni. In un cartellone talmente smisurato c'è spazio per tutti, grandi star, talenti emergenti, giovanissimi ai quali il festival permette di fare esperienza. Ad ampio raggio sono anche le proposte artistiche, da una superstar come Pat Metheny ai campioni della musica cubana, Grupo Company seguendo. Proseguendo con figure storiche della musica improvvisata, Enrico Rava, Hamid Drake, astri nascenti della scena internazionale sui quali è bene puntare le orecchie. E ancora, nomi simboli della, simbolo della canzone jazz nazionale, da Rafael Gualazzi, Gegé Telesforo, fino a una ricchissima proposta di presenze femminili, China Moses, Raquel Zeta Simona Molinari, Petra Magoni, Karima Eleonora Stirino. Crossroad 2026 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l'assessorato alla cultura della regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni con patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Ed anche per oggi è tutto, appuntamento è alla prossima edizione del notiziario culturale dell'Emilia-Romagna. A tutti un saluto da Giampaolo Burchiellaro dagli studi di MRC.
1: L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

0: sesso!
1: Abbiamo il sesso?
2: Sesso e lussuria.
3: Io ne ho già sete, le verrà nel tempo.

0: No. No!
1: No, ecco, lo sapevo.
0: No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4. E un, due, tre, quattro!

0: Era meglio che lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. 6 km di coda sulla A4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud per un veicolo che ha preso fuoco in direzione Venezia. Ancora su questa autostrada, questa volta a causa di un incidente, segnaliamo 1 km di coda tra Greggio e Balocco in direzione Torino. Coda di 5 km sulla A1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 41.500 nel quale sono rimasti coinvolti due camion di cui uno si è ribaltato. Il traffico al momento scorre su due corsie. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
3: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Tra poco, le dirette delle 7.
8: Delle 7. Delle 7. Delle 7.

0: talk about. Talk about, talk about. I got something I wanna talk about. Talk about, talk about. I got something I wanna talk about. Ma insomma, è Madonna, è tornata Madonna, Gianni Gattone. Che poi è tornata. Buonasera, amici.
1: Siamo tornati anche noi.
0: Siamo tornati anche noi. Buonasera, amici. Bentornati.
1: Buonasera a tutti.
0: Le dirette delle 7, venerdì 3 luglio. Caldo giusto. Anche qui negli studi delle dirette delle 7. Pescara, quanti gradi?
1: 29 prima.
0: Ma una
1: qualche
0: sciocchezza.
1: Minuto.
0: Una sciocchezza. Direi che è fresco. Direi che
1: sì,
0: è fresco.
1: Sì, anche io direi che è fresco.
0: Allora, Bring Your Love. Che poi posso dire, due cose. Insomma, Madonna sarebbe il caso. Insomma, ha una certa. Sì. Quanti anni ha Madonna adesso?
1: Madonna c'ha del 58, quindi fate il conto.
0: Beh, insomma, ma
1: per il 68.
0: Madonna. E ora che insomma, tu ti faccia. Voglio dire. No, grande Madonna, una Madonna in formissima. Confessions 2, il nuovo disco di questo mostro sacro. Del pop è davvero davvero incredibile la sua energia che ha ancora questa donna, insieme a Sabrina Carpenter, il singolo estratto dal nuovo disco in uscita.

0: 22 secondi, sempre qui le dirette delle 7 Media Radio Castellana. State lì.
1: Sigla.
2: Di Roma trasmettiamo a colori in diretta
3: le dirette delle 7.

0: questa parte dei microfoni, mentre dall'altra parte c'è Gianni Gattone, il mio fido destiero, stavo per dire Gianni Gattone. Allora, una settimana, un giorno, come direbbe uno che ne sa più di noi, anche in termini musicali. Di chi è la canzone, Gianni Gattone? Tu che... Edoardo Bene, una settimana, un giorno, eccetera, eccetera. Va bene. Com'è andata la settimana, Gianni? È stata dura? Come hai vissuto questo caldo che avvolge l'Europa? Sembrerebbe che l'Europa è praticamente il posto più caldo del mondo. Cioè noi abbiamo anche questa fortuna, quella di essere non solo i più cari per quanto riguarda la benzina, i meno attenti all'informazione, abbiamo tutti questi piccoli primati.
1: Siamo primi in tutto.
0: Sì, anche col caso. Sembra quasi che ci abbiano messo una calotta. Hai presente quando si cucina la carbonara, no?
1: Chiaramente è calore che volevano mettere, una calotta.
0: Quando fai la carbonara, metti il preparato dell'uovo, no? E poi chiudi con il coperchio per qualche minuto, no? Qualche secondo, insomma, qualche secondo. Minuto. In modo da insomma, far diventare l'uovo quella salsa che fa il successo della carbonara, voglio
1: la
0: dire.
1: La famosissima cremina.
0: Ecco, noi siamo le uova. Calza il paragone?
1: Noi, hai voglia?
0: Noi siamo le uova e non va bene, non va bene. Adesso abbiamo avuto un giorno di tregua, ieri sera, anzi neanche una notte di tregua. Questa mattina mi sono svegliato.
1: Potrei dire che noi siamo il guanciale.
0: Beh, insomma, va
1: sulla
0: bene.
1: Carbonara.
0: Va bene, va bene. Però siamo tutta quella parte lì, insomma, che è destinata.
1: Perché se non c'è il guanciale, la carbonara
0: non viene. Anche questo è vero, anche questo è vero. E quindi è difficile, avete capito? Anche solo pensare, no? A cosa dire in un programma radiofonico, diventa di cosa vogliamo parlare? Del caldo.
1: Del
0: caldo basta. Però potremmo parlare di una cosa importante. Per esempio, secondo te, qual è il colore?

con in una giornata calda, caldissima, in una giornata dove ci sono, che ne so, 39 gradi, vai, 39 gradi e c'è tutto quel caldo, tutto quel sole che ti picchia vicino. Qual è il colore peggiore? Ditemelo, dimmelo tu Gianni Gattone. Ve lo dico dopo questo fantastico pezzo. Adesso tutti a guardare su ChatGPT qual è il colore peggiore.

0: un gran bel pezzo questo, una canzone che racconta l'invidia del famoso commesso, no? Vi ricordate il video, no? Il commesso che era invidioso di quelli che facevano i soldi facili, no? Perché che secondo lui non lavoravano, money for nothing, appunto, soldi per niente. Dire Straits, anno, Gianni, ti ricordi al volo l'anno del disco? Non me lo ricordo.
1: 85?
0: Può essere. Allora, per tutti quelli che non hanno controllato, che non sono andati a vedere qual è il colore che insomma attira più calore, fa più calore. Allora, in tanti diranno tutti
1: il nero
0: non è il nero, invece vi stupirò con questa faccenda, ma il nero non è uno non studio è. Secondo te qual è il colore che attira più calore?
1: Il giallo.
0: Non è il giallo. Allora, uno studio giapponese condotto dal National Institute for Environmental Studies ha rivelato informazioni sorprendenti riguardo ai colori delle camicie e il loro effetto sulla percezione del calore sotto il sole. Contrariamente alla credenza popolare, non era il nero a assorbire la maggior parte degli infrarossi, ma il verde scuro. L'avreste mai detto? E il verde. Allora, i Dire Straits, 21 giugno 1985, invece mi dicono dalla regia. Quindi è il verde scuro. L'esperimento, pensate, ha coinvolto 9 colori: rosso, bianco, blu, verde scuro, grigio, nero, viola, giallo e verde. Quindi hanno preso in esame sia il verde scuro che il verde. E le camicie sono state posizionate al sole per 5 minuti e la loro temperatura è stata misurata con una termocamera. I risultati hanno confermato che le camicie bianche e gialle rimanevano più fresche. Quindi, amici, da domani camicia fresca, camicia bianca o camicia gialla, e non se ne parla.

0: Doesn't Matter, James Taylor Quartet, amici, qui su Media Radio Castellanale, diretta delle 7. Sono le 19.23, in diretta, assolutamente in diretta. Dunque, allora, tornando al caldo, in questo momento davvero è caldissimo, anche qui nelle zone marine. Vi sveliamo però il segreto per scegliere l'anguria perfetta. Tu, Gianni Gattone, quando vai a fare la spesa, per esempio, riesci a capire qual è l'anguria perfetta? Cioè, tu hai la percezione, che so, cosa fai per scegliere?
1: Assolutamente no.
0: A sorte e fortuna, diciamo.
1: Bravo, ne prendo una a caso.
0: Cioè, non è che guardi il colore. Allora, amici. Amici, se funziona così. Allora, se siete dei Gianni Gattone, questa sera vi svelo il segreto su come scegliere l'anguria, il cocò, l'ho detto come va detto. Solo qui da noi potevamo stupirvi.
1: Anche il melone
0: è uguale, cioè è la stessa cosa. Questo è il metodo scientifico provato e riprovato. Provatelo anche voi, non ve ne pentirete. Questo qui è il modo.
2: Ti mostro subito tre trucchi per comprare un'anguria dolce senza aprirla.
3: Ah, e in tutto questo tu la chiami anguria o ferrovia? Inizia a scrivermelo nei commenti.
2: Hai presente quando a casa la apri e ti viene da dire attaccate al gambo? E più passa il tempo e più è evidente, come a volte si legge sul web. Se risulta secco e scuretto nel marroncino, già lo so che cosa stai pensando, fai attenzione alla zona gialla. Se questa zona è bianca o giallo chiaro, annusalo. Se invece è verde dopo la raccolta, perché non era al sole, quindi è acerba, attaccate al gambo. Quindi se la vuoi bella dolce, adesso sai cosa devi guardare.
4: Le dirette delle 7.
0: Insomma, non era mica difficile scegliere,
1: no, assolutamente. Beh,
0: insomma, seguite questa,
1: è stata chiarissima.
0: Vai.
5: La conobbi su Tinder, parlavamo, chattavamo, e dopo una serie di discussioni in cui ci furono dei passaggi interessanti, decidemmo di incontrarci. Andammo a cenare in un ristorantino, ci sfioravamo anche le mani,

0: ciao.
1: Beh, è vero, tutto si conclude con un ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Questa non è una canzone. Guarda, potevo farci la sigla di chiusura con questa canzone qui. Allora, Aldo Lucky Valà è l'artista in questione, che anche il nome è tutto un programma. La canzone era ciao, ciao, ciao. Featuring Daniele.
2: Che non è il ballo.
1: Daniele Sepe. No, è il saluto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Featuring Daniele Sepe. Allora, non so Gianni, ti è capitato di guardare ultimamente sui social una certa partita di basket femminile dove c'era una ragazza? La signorina Cunningham che praticamente si è messa lì. No, ma sai cosa?
2: Ma l'altra si è messa proprio paura.
1: No, ma sai cosa sembrava? Sembrava quando noi giocavamo da ragazzini, no? Si giocava a pallone e facevi testa contro testa, no? Cioè ti mettevi proprio faccia e faccia, cioè proprio faccia contro faccia.
2: Se per qualcuno vedere... gli puzzava l'aria,
1: capito? Cioè, vabbè, io non mi aspettavo che delle ragazze potessero. Invece è così. Cosa è successo, amici e amiche? Il 22 giugno scorso, durante una partita di basket femminile, Indiana Fever Phoenix Mercury, vinta dalle Fever 86-77 a Indianapolis, c'è stato un alterco tutto nasce tra un contatto fisico tra Caitlin Clark e Diwanna Bonner,
2: che era una ragazza che ha subito un sacco di falle.
1: Esatto, Caitlin Clark, che sarebbe praticamente forse la giocatrice più forte.
2: Il LeBron James.
1: Esatto, cioè la giocatrice più forte del campionato, e di conseguenza lei è solita subire tanti falli. In questa partita qui ne ha subiti un po' di più del solito. E a un certo punto questa Clark e la Diwanna si sono agganciate sotto canestro. Bonner si è liberata bruscamente, Clark l'ha seguita e le due hanno cominciato a scambiarsi parole. A quel punto è intervenuta Sophie Cunningham,
2: che non fa parte della famiglia di Ricky.
1: È entrata nella scena come bodyguard da parquet della Clark. Si è messa davanti alla Bonner per provocarla, e a un certo punto le ha puntato il dito contro. Lei, Diwanna, ma si è imbestialita. Quando la Cunningham ha visto che provocava tutta questa rabbia, si è messa lì e l'ha puntata.
2: È stata tipo una trentina di secondi.
1: Si è messa. Avete presente le statue, quelle che vedete, no? Petto in fuori, spalle alte, gambe allargate e dito puntato per 22 secondi. Cioè proprio provocatorio al massimo. E questa qui fuori di testa. Poi alla fine tutto si è risolto perché le hanno separate, eccetera. Poi tutto si è concluso. Però è stato un momento davvero molto particolare. Non credevo fosse possibile una cosa del genere, Gianni Gattone. No, mai visto. Ma sarà stato il caldo? Anche in questo caso, secondo me, il caldo c'entra qualcosa, eh?

0: non è il titolo, non è Non voglio lavorare di questa canzone, ma è Cascasse il Duomo di Lumiero. No, perché poteva sembrare, no? Rimanendo in tema di litigi, no? Di insulti anche e di provocazioni, facciamo un piccolo corso di educazione all'insulto, eh? Perché insomma è troppo facile dire ma vaffan, ma sto voi, è troppo facile,
1: ali morte,
0: troppo facile. Stasera cominciamo un corso di guida all'insulto, ma con le buone maniere. Beh, mi sembra anche il periodo adatto, ci sono i turisti,
1: comportiamoci
0: mai,
1: bene,
0: mai fare i maleducati. Allora, per esempio, se siete al mare e c'è un turista che vi dà noia con le sue chiacchiere, che so, fuma, dà fastidio, oppure tiene la radio alta, o ha i figli che disturbano continuamente con i loro pianistei, potreste dirgli, invece di dire, oh, ma perché non te ne vai, potreste dirgli, la tua presenza crea nostalgia della tua assenza. Beh, insomma,
1: se è un tedesco, come glielo spieghi?
0: Questi, allora, noi non è che ci mettiamo, noi non andiamo, noi diamo un'indicazione, poi insomma, ragazzi, ve la dovete guardare un po' anche voi, cioè crescete, insomma, siate uomini,
1: Google Translate,
0: siate uomini e siate donne. Oppure, che so, se state parlando con una persona e proprio non riuscite a fargli capire il concetto di ciò che gli state spiegando, ed è già un bel po' che glielo state spiegando e lui o lei niente, potresti dirgli, incredibile, se ti guardo nell'orecchio vedo la luce dall'altra parte. Incredible.
1: Questo è molto sottile.
0: Incredible. Allora, oppure se siete a cena e c'è uno, che so, c'è un, vicino a voi c'è uno nel tavolo, no, di fianco, che mastica a bocca aperta, fa dei rumori molesti dopo aver bevuto, che so, della Coca-Cola, cose del genere, insomma,
1: addirittura,
0: o anche peggio, che ne so,
1: peggio. Potreste, che gli possiamo dire?
0: Potreste alzarvi, andare lì e dirgli, sei la prova vivente che l'evoluzione non ha fretta. Direi che va bene,
1: anche questo è molto sottile,
0: esatto. Vabbè, la prossima ve la dico dopo, ci ascoltiamo una canzone,
1: sì.

0: in Sunny June, Jamiroquai, insomma una canzone adatta a quello che è il momento. Allora, stiamo parlando di insulti fatti, detti bene, detti con eleganza,
1: con eleganza,
0: con gentilezza,
1: con savoir-faire,
0: con savoir-faire. Siamo arrivati al, insomma, al, che ne so, al, al tizio che è al tavolo e che si sta comportando non bene. Che
1: stiamo andando su, stiamo alzando di livello.
0: Certo, perché l'ultima era sei la prova vivente che l'evoluzione non ha fretta, e questo insomma mi sembra insomma un bel insulto, uno da 10 e lode quasi, però ce n'è uno ancora meglio. Che so, mettiamo caso che siete lì all'ombrellone, state parlando con questo turista, no? Gli state spiegando una cosa, lui allora ribatte con un concetto simile ma l'opposto di quello che gli state dicendo voi, pur sapendo di sbagliare, ma comunque persevera nel suo ragionamento perché comunque ormai si è infognato in quell'argomento lì, e voi cercate ancora di spiegare con molta calma e tranquillità che si sta sbagliando e non è così, e lui invece insiste. Alla fine potreste dirgli con molta tranquillità,
1: con nonchalance,
0: ti potrei dare ragione, ma così avremmo torto in due.
1: Allora.
0: Esatto. E se lui vi dovesse rispondere, qui c'è poi il carico. In che senso? Non ti basterebbe neanche una scala per arrivarci. Cioè qui davvero si va oltre. Allora, invece, se c'è un turista, mi rivolgo a voi ragazze, se c'è questo turista bello, muscoloso, hai tante, fisico da Baywatch, insomma si avvicina, lo vedete da lontano, e voi andate lì, ci cominciate a parlare, e quando nel momento in cui apre bocca vi rendete conto che non sempre la bellezza equivale a intelligenza, a quel punto lì potreste dire: la luce è più veloce del suono, ecco perché sembri brillante fino a quando apri bocca.
1: Questa è fastidiosa.
0: Sì, questa è una di quelle che non lo so, quando appena l'hai detta, poi che so, potrebbe partire un reggae, intorno a te, no? Torna il sereno, parte un reggae, perché il reggae, rimette tutto a posto, Il reggae, amici, ti fa sentire bene. Il reggae, comunque, annulla anche gli insulti gentili. Il reggae lo trovate qui alle dirette del

0: questa è una di quelle canzoni che fa tornare la nostalgia in quelli della mia età, dell'età di Gianni Gattone, eh? No, una di quelle. Quando è 82 questo? Potrebbe essere 1983, insomma, vedi, ci sto ancora dentro. Dunque, allora, abbiamo appena parlato degli insulti detti bene, insomma, è una rubrica che riproporremo anche settimana prossima, insomma. Mandatecene anche al nostro numero, che al momento non mi sovviene. Allora, però potete scrivere alle dirette delle 7 @gmail.com, per esempio, se volete mandare. Allora, invece ci sono delle parole, amici, perché qui rimaniamo sempre nell'ambito della lingua. Però adesso,
1: delle parole.
0: Adesso andiamo un po' più, scendiamo nel ghetto. Ci sono delle parole, dovete sapere che esistono delle parole in altre lingue che non hanno una vera traduzione in italiano. Saudagi, c'è la nostalgia, ok, per esempio. Ce ne sono anche altre che non hanno una traduzione in italiano, ma ce l'hanno in dialetto abruzzese. Ho scoperto questa assonanza tra quello che è il significato della parola. È vero, non c'è la traduzione in italiano, ma c'è quella in dialetto. Per esempio, Fernue, in tedesco c'è questa parola Fernue che descrive in pratica l'avere la nostalgia di un posto in cui non sei ancora stato. In dialetto è Ulesse di. Cioè, vorrebbe di. Come di? Magari.
1: Magari.
0: Ulesse di. Cioè, per dire, no? Ok.
1: Ulesse Gesù Cristo.
0: Una cosa del genere, sì, ma senza andare troppo oltre. Oppure, sobremesa in spagnolo. Che sarebbe restare a tavola a chiacchierare.
1: Mi sento di soppressata.
0: Restare a tavola a chiacchierare dopo aver mangiato, come nelle lunghe sere d'estate. Qui la traduzione potrebbe essere moscato.
1: Cioè, le grufete che occhi.
0: Cose del genere. Oppure. Giappone, in giapponese c'è una parola, questa davvero ci sta, attenzione. Komorebi. In giapponese si dice komorebi. Che cos'è il komorebi? È quel preciso momento in cui la luce del sole filtra tra le foglie degli alberi.
1: Come si dice?
0: In dialetto abruzzese?
1: No, in giapponese.
0: Komorebi. È proprio quel momento in cui la luce del sole arriva tra le foglie degli alberi. Esatto. È proprio quel momento lì. In dialetto è giusto mo. Cioè, giusto adesso, cioè proprio mo. Cioè, ma che uno si stava appisolando.
1: Cioè,
0: oppure momicek, esatto. Proprio ci sta. Oppure flaner. Flaner potrebbe essere in francese.
1: Flaner.
0: Passeggiare senza una meta, perdersi, guardarsi intorno.
1: Bighellonare, praticamente.
0: No, dogazzi stick. Dove sono?
1: Dove trovo?
0: Potrebbe essere Baram Soeda, coreano. Baram Soeda. Uscire a prendere aria per schiarirsi la mente.
1: Vai a fare una camminata.
0: E meglio che me ne vai. Perché suona anche leggermente come una minaccia. Insomma, queste sono le parole che, insomma, abbiamo convertito nel nostro dialetto. Insomma, l'abbiamo fatto bene, direi, vero Gianni Gattone? Insomma.
1: Beh. Indubbiamente, se ne avete altre,
0: mandatecele.
1: Recupera il numero di telefono.
0: Mi sfugge in questo momento, perché davvero sono attanagliato tra il caldo, la musica, le parole.
1: La birra che è finita.
0: Insomma, tante cose messe insieme. Allora, abbiamo quasi finito. Vuoi dire due parole sul mondiale, Gianni Gattone? Che immagino tu stia seguendo relativamente.
1: Ma
0: poco.
1: Relativamente, sì. Ogni tanto la sera guardo 10/15 minuti.
0: Va bene. Allora, se avete anche notizie del mondiale, amici, scriveteci alle dirette 37@gmail.com.
1: Il numero ve lo daremo
0: la settimana prossima. Ma sì, anche perché stare al telefono non è mai bello, insomma, non è una cosa.
1: Poi
0: che
1: questo caldo, esatto, metti che ti devi infilare in una cabina telefonica.
0: Esatto, pensate a riposarvi. Pensate, esistono ancora le cabine telefoniche?
1: Ah, io ne ho vista qualcuno in giro.
0: però. Allora,
1: pensa il telefono.
0: Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento la settimana prossima, sempre qui su Media Radio Castellana, alle dirette delle 7, sempre alle 19 con Valentino e l'altro lì che si chiama Gianni. Gattone. Buon fine settimana a tutti e ricordate, se fa caldo, fa caldo, è la stagione sua.
1: È l'utembe, sì.
0: Come direbbe uno
1: l'abruzzese
0: medio. Arrivederci, buon fine settimana, a risentirci anche agli ascoltatori. Ciao!

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Sono le 24 minuti.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
2: Magic, the power of new generation of house music.
3: Bentornati qua nella mia House Nation, grazie a RDE Power Radio, It's Good For You, MRC, Media Radio Castellana, e soprattutto grazie alla prima rete nazionale delle onde medie, che sta per presentarvi la nuova playlist di Magic, the power of new generation of house music. La nuova playlist che è la numero 95 di questa seconda edizione. Stiamo per diventare centenari, insomma. Playlist 95, pronti per scoprire le novità, come sempre ricca di emozioni, di suoni e di fusione tra il nuovo suono della house e il suono dell'era post disco, che in questo periodo la sta facendo abbastanza la padrona, con campionamenti sempre ricorrenti e che richiamano gli anni 80 soprattutto.

Quincy, Bob Sinclair, Never Knew Love Like This Before. Non ho mai conosciuto un amore come questo. Stephanie Mills, 1980. Donna Halle invece girava nel 1986 con questo pezzo qua, Serious. L'ha ripreso in maniera straordinaria Michael Gray. Magic, The Power, New Generation of House Music, Playlist 95. Donna Halle, Serious, Michael Gray Remix.

0: grande Michael Gray, numero uno assoluto al momento della scena house. Questo è l'ultimo in ordine di tempo, Dan Allen, Serious. Penso che chiude la prima parte della nostra playlist di oggi, la numero 95 per Magic, The Power of New Generation of House Music, qua su RDE Power Radio, It's Good For You, MRC, Media Radio Castellana e la prima rete nazionale on the media. Siamo con voi tra poco con il nuovo prodotto Groove Culture.
1: Magic, The Power of New Generation of House Music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: Bentornati a Magic, the power of new generation of house music, playlist 95. Numero 95 qua su RDE Power Radio, It's Good For You, MRC Media Radio Castellana, la prima rete nazionale on the media. On the media, ma anche modulazione di frequenza per It's Good For You, Up and New Technology. Seconda parte della nostra playlist la apriamo con il nuovo etichettato Groove Culture, un collettivo che si chiama Harlem Hustler. È un pezzo bellissimo, si chiama You Can Do It, lo canta Orlando Johnson.

Alla Maxler, You Can Do It, il nuovo di Groove Coltor che sta preparando il ritorno di Mickey Moore, NDT e Angela Johnson con un pezzo incredibile. Lo sentiamo nelle prossime playlist. Whitney Houston.

Dollar Bill, Whitney Houston, un pezzo scritto da Alicia Keys nel 2009, faceva parte, se non vado errato, di quello che è stato l'ultimo album di Whitney Houston prima della sua scomparsa, I Look To You.

Michael Gray è un genio. Questo è un pezzo di Ron Keller, uscito non tanto tempo fa, Something Beautiful. Lui l'ha trasformato così. Come l'ho definito nella scorsa playlist, è un pezzone. Ron Carroll, Something Beautiful, Michael Gray Remix.

Baby and Underground Disco Party, campionamento famosissimo, esattamente come questo di Louis Fane, Love Deluxe, Here Come the Sound Again, 1979.

Louis Fenn, Stella con il campionamento di Love Deluxe. Chiudiamo con uno dei pezzi a settimana, Sam Carlson and Magnolia, Sweet Love Birdie Remix.

0: Questa era la playlist numero 95 di Magic, The Power of New Generation of House Music. L'abbiamo trasmessa e raccontata qua su RDE Power Radio is good for you, MRC, Media Radio Castellana, la prima rete nazionale in onde medie, ma anche in modulazione in frequenza, app e new technology. Grazie come sempre per essere stati con me in questo viaggio attraverso la musica house nella mia House Nation. Alla prossima!
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.
1: Cari ascoltatori di MRC, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio.
2: Ciao Bruno, buonasera a tutti.
1: Stasera è una cosa importante, vuoi introdurre un pochino, che poi dopo introduciamo l'ospite?
2: Stasera,
1: che è un abitué ormai.
2: Ormai sì, siamo alla 66esima puntata di Book on Air, Autori alla Radio, programma delle Inedite Edizioni e della MRC Radio. Presentiamo il libro Onde di Benessere, riequilibrio biochimico del corpo, e a grande richiesta abbiamo ancora qui Tullio Egidio, che è stato richiesto per le cose che ci ha detto, che sono straordinariamente importanti.
1: Buonasera Tullio, benvenuto, bentornato.
3: Bentornato. I nostri radioascoltatori e le persone presenti in sala, giustamente.
2: Grazie. E come al solito leggo una breve biografia. Tullio Egidio, diplomato in elettronica ma cresciuto in ambienti tecnici, meccanici e informatici, acquisisce conoscenze e capacità trasversali che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulle persone anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione anche mentre stai leggendo questo libro, che poi è il libro che presentiamo. Innovazioni come la magnetoterapia a campo Fibonacci, sinusoidale, variabile trifase per il trattamento dei dolori corporei o l'elettroionizzazione corporea o respiratoria, o le vibrazioni sonore a 432 Hz e luminose, sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo. Detto questo, io ricordo ai nostri ascoltatori più o meno a che cosa è dedicato il volume, che è dedicato a chi desidera utilizzare le frequenze per armonizzare il corpo affinché esso ritrovi lo stato di benessere originale. Frequenze che possono essere sonore, luminose, elettromagnetiche ed elettroioniche, in un percorso di semplice acquisizione ma di enorme risultato in quanto in sinergia tra di loro. Sono ricerche e prove che si possono ampliare, utilizzare e migliorare con il sentire di chi poi proverà queste attrezzature. Quindi sistemi naturali per la medicina e per la salute attraverso il riequilibrio biochimico del corpo. Qui abbiamo fatto un po' il riassunto delle puntate Perfetto. Precedenti, che ricordo, dopo lo ricorderò ancora, che per chi vuole ascoltare, chi segue Books on Air, sono le puntate 49, 51, 57, 60 e 63. Bene, adesso ti faccio una domanda difficile.
3: Bene,
1: allora. Difficile per chi, Claudio?
2: Per me.
1: Per me per primo. Non per lui.
2: Per me. Allora, la domanda è questa. In queste ore sta aumentando la frequenza di Schumann. Cosa ci dici, Egidio, di questa roba qui?
3: Avete aperto un file gigantesco, ovviamente, con la frequenza di Schumann.
1: Ma abbiamo poco tempo, però tu te la devi giocare bene.
2: Questo è il rigore, è l'ultimo tiro.
3: Normalmente è 7,83 e viene considerato il respiro della Terra. Quindi quando è andato un pochino fuori, vuol dire che le vibrazioni interne della Terra stanno andando oltre il loro limite naturale e quindi possono dar fastidio o risvegliare alcuni umani. Non tutti, ma la maggior parte.
1: Ecco, questa cosa già ti fermo perché mi interessa, vorrei che approfondissi questo. Come mai a qualcuno dà fastidio, invece a qualcuno fa fare un salto, diciamo, dimensionale quasi? Ad alcuni, sai, vedono delle cose, sognano di più, hanno degli effetti benefici. Invece ad altri no, perché mal di testa, cose indicibili. Spiegami un po' perché questa differenza tra esseri umani comunque...
3: E esseri non umani?
1: No, esseri sempre umani ma con reazioni differenti, come certo. Mai?
3: Dobbiamo considerare che vengo da quell'ambiente tecnico di cui appena Claudio mi ha descritto e di conseguenza devo comunicare che è molto difficile rilevare la frequenza di Schumann, nel senso servono delle apparecchiature a diversi punti del pianeta.
1: Però mi confermi che questa notizia, insomma, che sta andando a fondo, che è abbastanza, si è elevata moltissimo in queste ultime ore, è vera, no? O è una fake news?
3: Allora, ci sono notizie vere e notizie false, è chiaro. Però quando noi vediamo che c'è un po' di ridondanza o che usciamo fuori dagli schemi, che vediamo l'80% delle persone sballate, vuol dire che qualcosa in questa frequenza è cambiata. Di questo dovevo fare una piccola premessa, perché se no non possiamo dare una spiegazione tecnologica della frequenza di Schumann, perché se no cioè, entriamo subito in una tematica. E dal punto di vista tecnico, quando 4.000 o 5.000 anni fa costruivano i vari dolmen, anzi menhir, perché il dolmen è quello che è chiuso sopra, il menhir invece è quello piantato, abbiamo notato che in vari punti del mondo, come l'abbiamo detto,

0: solare, dove nella parte piatta c'è il massimo del magnetismo, nella parte rotondeggiante c'è il minimo del magnetismo. Quindi tu abbracciavi il menhir per ripulirti e poi ti appoggiavi sulla parte piatta per ricaricarti. E la ricarica veniva in termini biologici, cioè le cellule venivano potenziate dal campo elettromagnetico, come se noi facessimo adesso una magnetoterapia di un paio d'ore, per intenderci. Quindi conoscevano già le metodiche naturali. Quello che abbiamo capito è che chi lo ha fatto sapeva che esisteva, ma non sapeva verificare dove era questo campo elettromagnetico, perché il polo nord si sposta al di là dei terrapiattisti o panciapiattisti, che sono tutte persone che credono di poter dimagrire, o viceversa, i terrapiattisti invece sono quelli che credono che la terra è piatta. Ma questa eventuale siccità è dovuta al fatto che nelle ultime piogge si è inclinato un po' l'asse della terra piatta e l'acqua è colata via tutto. A questo punto potreste ridere.
1: No, però quando hai detto pancia piattisti mi è venuto in mente Vanna Marchi, non so perché, ho accostato subito i terrapiattisti. No, non ho idea di come sia la Terra, ma sicuramente non è piatta.
0: Esatto, bravissimo.

0: Quindi, tornando adesso a parlare della frequenza di Schumann, no? Partendo dal presupposto che alcune misurazioni sono valide e comunque c'è questa variazione, ma è un'oscillazione, come se il campo della Terra muovendosi o inclinandosi leggermente, come se avesse un'orbita elicoidale, anziché ellissoidale, è elicoidale su se stessa nell'ellisse che fa attorno al Sole, e di conseguenza ha queste oscillazioni avanti e indietro che fanno sì che possono aumentare o diminuire la frequenza di Schumann. Non va mai al di sotto di 7.83. Dal punto di vista, come chiedeva Bruno poco fa, se, perché alcune persone gli fa bene e ad altre gli fanno male. È un po' come quando noi andiamo in giro, che in una passeggiata in un paese sentiamo delle persone a noi affini o delle persone a noi non affini, che sono persone che hanno frequenze differenti da noi per i pensieri, per come si muovono, per le arrabbiature, per la quantità di cortisolo che tirano su o per la quantità di serotonina che tirano su. C'è quello che sorride sempre, c'è quello che è sempre col muso, no? Di conseguenza sono due energie prettamente differenti, ed è chiaro che quello che sorride non si accorda bene con quello che non sorride, anzi, se lo vede che non sorride prova a farlo sorridere, viceversa quello che non sorride prova a scaricargli addosso tutte le cose che gli sono capitate per fargli capire che non bisogna sorridere sempre, ecco.
1: Non c'è niente da ridere per
0: esatto esatto, di conseguenza con la frequenza di Schumann è uguale. Siccome la frequenza di Schumann è un po' come un battito cardiaco rallentato, quindi avviene quando noi siamo nella massima distensione o il massimo rilassamento, è chiaro che noi possiamo sincronizzarci un po' come succedeva nei film di Avatar, no? Che loro erano in connessione con il pianeta Terra, con il loro pianeta, è chiaro che noi possiamo entrare in una connessione collettiva con le persone che ci circondano. Ecco perché ad alcuni fa bene e ad altri fa male.
1: Molto bene, ti ritieni soddisfatto, Claudio?
2: Ah, io ci sto pensando.
1: È svenuto.
2: No, non sono svenuto, ci sto pensando, è la prima volta che
1: sta cercando di capire, sì, se sta subendo o no Schumann.
2: È una roba del genere, perché è la prima volta che ne sento parlare, quindi ci sto ragionando sopra.
1: Ok, allora ti faccio una domanda brutale così. È possibile che mi riallaccio alla giornata di ieri, dove insomma abbiamo fatto delle cose assieme? Ok, mi proietto, sì, avanti nel futuro, vedi come sono.
0: Okay.
1: Il tempo non esiste, è relativo, per cui ti sto dicendo: ma è possibile che ci siano dei punti precisi, ok, che ovviamente non si spostano più di tanto, nonostante insomma queste variazioni che hai appena elencato, che abbiano proprio questa funzione, dove in certi punti si può ricevere meglio tutto quello che è il parlato o il respiro della terra che ci ospita? È possibile? Mi ragguaglio un pochino, ma
0: sì,
1: ci sono dei punti precisi, hanno una dislocazione che ha una struttura, oppure sono buttati a caso? Ecco, queste cose voglio sapere da
0: per quello che abbiamo visto nei viaggi che facciamo con Angela. Tipo il sito di Karnak, ci sono più di 3.000 menhir posizionati sull'asse est-ovest, quindi non è un caso, l'hanno posizionati lì, solo che non c'è più la faglia magnetica su quel punto, quindi non sono così efficaci e non sono pietre che hanno trovato su quel posto. L'altra cosa che ci ha colpito invece, molto lì vicino in Francia, Cairn des Gravines, dove ci sono praticamente un dolmen, una struttura sepolcrale, dove c'è una sepoltura, dove ci sono questi menhir che hanno delle spirali all'interno, no? E fin qui non ci sarebbe niente di male, anche se sono gli unici in Europa, per intenderci. Il problema è che ci hanno comunicato, ed è una cosa che hanno scoperto 10 anni fa, che dietro a queste diciamo spirali c'erano degli altri disegni in rilievo. Quindi loro li hanno spostati, li hanno seppelliti e hanno fatto vedere solo le spirali e non quello che c'era dietro. Per cui gli archeologi che sono andati avanti hanno scoperto che alcuni menhir erano composti ed alcuni erano composti da magnetite e quarzo, quindi che dovevano rispondere a dei precisi criteri magnetici.

0: Molto bene, molto bene. Allora, perché ci congiungiamo a te, ovviamente, a tutte le puntate che abbiamo, che hai elencato prima, che abbiamo fatto in precedenza, anche perché secondo me questo è un pochino il come diciamo, il fulcro dell'arte di Egidio, che deriva ovviamente dalla conoscenza di qualcosa che è millenario, come appunto le frequenze di Schumann e altre, perché ci sono altre, non entriamo troppo, sennò facciamo una puntata di 4 ore 20. No, però la questione è che ovviamente, prima hai detto, se ripeto male ovviamente mi puoi correggere, ma hai specificato che contro alcuni menhir, ovviamente, da un lato scarichi l'energia negativa e dall'altra ti ricarichi in un tempo velocissimo, giusto?
1: Sì.
0: Dico bene. Ok. E per cui tu che cosa hai fatto? Hai costruito, studiato, ovviamente, inventato, non è appropriato, inventato, secondo me, come qual è il termine giusto?
1: Il termine giusto è: ho studiato quello che c'è in natura e l'ho riprodotto a livello elettronico. Okay.
0: Per cui a livello elettronico ha un'efficienza, quello che un menhir naturale, diciamo, esatto, chiamiamo così, primordiale, riesce a fare in pochi minuti, ok? Ovviamente le tue apparecchiature riescono a simulare in uno spazio temporale un po' più ampio, però l'effetto è lo stesso, dico bene?
1: Sì,
0: okay, molto
1: migliorativo, perché molto loro facevano naturale quello che esisteva in natura, e quando noi abbiamo fatto le misurazioni, attualmente ci vogliono delle ore per ricaricarsi sui menhir, ma allora, a quel tempo, si poteva fare rapidamente.
0: Ok, entro un po' nello specifico, perché questa è una domanda che ti voglio fare io, una mia curiosità.
1: Certo.
0: Ok, questo lato ovviamente sono stati costruiti, poi dopo io ho anche, poi magari mi puoi smentire, ma ho anche l'idea che ci sia anche nella nostra cultura, nella cultura cristiana, nel posizionamento delle varie chiese, ok, che non sono casuali, ci sia anche qui un disegno energetico. Ma la domanda è: secondo te tutti questi costrutti umani che replicano ovviamente il disegno energetico della Terra servono solo per ottimizzare la vita di chi abita il pianeta, o servivano anche in modo primordiale per difendere il pianeta? Cioè, nello specifico, secondo te è possibile, io ho questa teoria, che servissero anche per fare da scudo? Allora, la domanda dopo è: da chi? È questo, lasciamola sospesa, perché sennò il CICAP ci viene a cercare tutti quanti, soprattutto all'editore. Ma hai capito cosa intendo? Qual è la tua teoria?
1: Beh, grazie a Claudio che mi ha pubblicato il libro Il risveglio di Atlantide, c'è un capitolo intero sulle torri di energia. Perché le torri di energia mettevano uno scudo per difendersi da.
0: Ecco, da. E ci fermiamo qui, no? Ovviamente. Però possiamo, certo, andiamo un po' avanti, nel senso, loro da chi si volevano difendere? Questo possiamo dirlo così, a grandi linee.
1: Diciamo una cosa, che questo evento che viene raccontato nel libro appartiene a una storia di 12.500 anni fa, quindi quando nella Terra c'erano rimaste solo due fazioni, e una che era quella Atlantidea e l'altra era quella del Naga's People, il popolo dei Naga, il quale, da parte della componente cattiva di Atlantide, voleva togliere tutte le fazioni e quindi invadere un popolo pacifico che erano i Naga. Quindi i Naga non erano cattivi di base, convivevano con noi, però sai, quando qualcuno gli prende la mania del potere, no, si rivolta anche contro se stesso. Dal punto di vista invece extraterreno, quindi andando fuori dall'altra parte, quindi togliendo la storia che noi conosciamo e che abbiamo descritto nel libro, l'universo è popolato da migliaia di razze, quindi ci sono quelle buone, quelle cattive, e attualmente qui sulla Terra ce ne sono almeno 7-8 in forma stabile che già convivono con noi.
0: Ecco, io visto che alla fine arrivavamo poi a farci venire a cercare dalla Santa Inquisizione, ma va bene così, perché proprio qui io volevo arrivare. Allora confermi che molto probabilmente in modo primordiale queste strutture energetiche sono state proprio ideate e costruite per difendere il pianeta e non solo per beneficio di chi lo abita. E per cui io vi consiglio ovviamente di acquistare tutti i libri che Egidio fa, perché sono una possibilità di vedere sotto altri aspetti ovviamente la stessa storia che noi conosciamo, che,
1: sì,
0: che molto probabilmente non è esattamente
1: il libro
0: come
1: si
0: la
1: chiama
0: conosciamo.
1: Il risveglio di Atlantide, perché parla proprio del risveglio,
0: ecco, appunto.
1: Grazie a una sincronizzazione con le frequenze di Schumann della Terra, che quando si alzano possono elevare la capacità vibrazionale della persona per attingere a dei ricordi storici che ci hanno cancellato.
0: Va bene, io non voglio mettere da parte Claudio, perché sicuramente anche lui avrà una domanda, ma gliela lascio alla fine, perché adesso ti voglio mettere in mezzo proprio, ti voglio lanciare nell'arena, Egidio, chiedendoti una semplice domanda. Allora, Schumann, la frequenza di Schumann e i nodi di Hartmann, che rapporto c'è tra queste due cose, se c'è un rapporto, detto insomma, spiegato da te, perché mi puoi dire no, non c'è nessun rapporto, sono due cose completamente diverse, oppure se ci sono dei legami, è per te il momento e per me un'opportunità di ascoltare che cosa ne pensi.
1: Giusto per far capire cosa potrebbe essere un nodo di Hartmann, voi provate a far scorrere la corrente elettrica su un cavo di rame nudo, no? Se ci appoggiate i piedi sopra, non succede niente, perché ci appoggiate solo un piede su quel cavo elettrico. Provate adesso invece a farci scorrere dell'acqua sopra. Appena l'acqua cade, voi prendereste una scossa molto molto elevata. Quindi i nodi di Hartmann, proprio perché nascono dallo scorrere dell'acqua sottoterra, sono coloro che alterano su quel punto, no, la frequenza di Schumann, e di conseguenza il nodo di Hartmann diventa fastidioso o letale, non istantaneo, però mai costruire una camera da letto sopra un nodo di Hartmann. Abbiamo spiegato l'altra volta che a Visoko l'emissione ionica era stata variata solo grazie all'introduzione di delle sfere di ceramica e quarzo che emettevano ioni negativi quando l'acqua scorreva. Di conseguenza il nodo di Hartmann che era sotto diventava fautore di un'energia positiva che era lo ione negativo.

0: Ok, e con Schumann come...
1: come ci riallacciamo?
0: Esatto, ci sono dei rapporti o no? Come, no? Come si configura? Anche perché i nodi di Hartmann sono come un reticolo, no? Sulla, sulla crosta terrestre, no? Giusto? No,
1: sì, c'è un reticolo, si chiama reticolo appunto dei nodi di Hartmann, però si enfatizza nel momento in cui c'è una falda acquifera. Quindi da solo è, può essere una rete come una zanzariera che in alcuni punti non dà fastidio e in altri punti dove scorre l'acqua, sì.
0: Molto bene, io ho, ho conoscenza del fatto che ad esempio su un nodo di Hartmann naturale che si crea, si forma in un luogo, ci sono delle reazioni della natura differenti, ad esempio se ci cresce un albero cerca di sfuggire dal campo magnetico del nodo di Hartmann, cioè sì, è disassettato rispetto alla, alla crescita, cioè cresce in un punto ma poi tende col fusto a spostarsi fuori dal nodo di Hartmann, oppure so per certo che i, i formicai prediligono i nodi di Hartmann.
1: Anche
0: no?
1: I gatti.
0: Esatto. E poi, ad esempio, le talpe vanno alla ricerca cieca, ma non cieca, di cosa mangiare, di formicai o altre, altre situazioni del genere di insetti, seguendo i nodi di Hartmann. Infatti, molte volte, se guardi le talpe, a un certo punto girano in modo repentino e ti chiedi, ma come mai? Chissà che cosa avrà trovato sotto un ostacolo. Non è mai un ostacolo, una pietra o qualcosa del genere.
1: Nodo.
0: Ma è un ostacolo energetico, ecco, che non è neanche un ostacolo energetico, ma è un punto di riferimento per loro da cui, insomma.
1: Questo qui, data questa premessa,
0: ecco,
1: che hai appena fatto, ti posso rispondere a quella domanda che avevi fatto prima e non mi hai dato il tempo di rispondere.
0: Scusami, troppo entusiasmo, scusa.
1: Che riguardava il posizionamento di queste linee energetiche, del portali energetici, che in alcuni casi devono essere attivati dall'esterno e possono essere materializzati ovunque sul pianeta Terra. In altri casi invece è assolutamente naturale. E questa naturalità dipende dalla posizione e dalle linee di forza che in quel momento ci sono su quel punto, che includono i nodi di Hartmann e la frequenza di Schumann e il campo elettromagnetico.
0: Ecco, ecco il rapporto tra le due cose.
1: Sì.
0: Sei riuscito benissimo. Non è diretto, ma è abbastanza, come posso dire,
1: è
0: olistico.
1: Come una macchina che senza gli ammortizzatori avrebbe un cammino rigido, invece con gli ammortizzatori si riesce a bilanciare.
0: Esattamente, ma io mi chiedo e mi domando spesso, ma quale grandezza di colui che ha organizzato tutto, che ha costruito, inventato tutti questi sistemi naturali, no? Per cui io in certe organizzazioni, su questo esco un pochino, andiamo nella fede, ecco, io vedo in questo proprio la mano di Dio, tra virgolette, no? Sai che gli scienziati cercano, hanno cercato
1: la particella di Dio.
0: Esatto, la particella di Dio, ma secondo me è una cosa molto più superiore, non c'è tanto bisogno di andare in là con la matematica, è un sentire abbastanza, tra virgolette, semplice, naturale, no? Queste cose, conoscendole, perché le stiamo dicendo? Non solo perché ci piacciono molto, ma anche perché attraverso una certa sensibilizzazione, attraverso la possibilità di visualizzare certe cose, molto probabilmente anche per chi non è assolutamente interessato, c'è la possibilità di essere influenzato in modo benefico e poi cominciare a sentirle. Per cui, insomma, esatto. Quando una cosa, sai, siamo pieni di cose che non si vedono ma persistono, no? E dal momento che ne abbiamo coscienza, il non vedere diventa un po' meno, diciamo, un po' meno lesivo, nel senso che tu non le vedi ma sai come funzionano, che ci sono e magari qualcosa poi comincia a vedere. Okay.
1: Ultimamente un buon elettronico di nome Federico Faggin ha raccontato la sua esperienza.
0: Federico Faggin, che insomma è l'inventore di qualcosa che ormai, dico bene, no?
1: Sì,
0: è quel Faggin, no?
1: È quel Faggin, quello
0: inventore
1: che ha...
0: del microchip, che esatto. Ormai abbiamo microchip ovunque. Non so se quando lui si è messo a studiare quella cosa avrebbe mai immaginato che saremmo arrivati a questo punto, ma vabbè,
1: ma
0: questo è un altro discorso.
1: Lo stai raccontando adesso, che in risposta alla domanda che hai fatto te, nel senso che la particella di Dio, ognuno di noi è una particella di Dio.
0: Oh, bene, benissimo, benissimo. Ognuno di noi è una particella di Dio. E poi anche questa cosa che dice, ma spesso mi dicono, ma come mai sostieni queste cose che sono naturali e noi che viviamo qui, a differenza ovviamente del mondo animale e non solo, solo, anche di quello vegetale, non percepiamo niente, siamo completamente ciechi, no? Dobbiamo appunto studiare, mettere il nostro libero arbitrio, andare verso certe cose, perché sennò non ci toccano neanche. La risposta è semplice, almeno secondo me la risposta che do è che siamo qui ma non siamo di qui. E qui si apre un altro Egidio, no, di pure Claudio, che c'è. No. Dobbiamo fare altre 12 puntate,
2: sì, ma ne faremo 15-20.
1: È nel primo capitolo del libro Il risveglio di Atlantide, sì. Non siamo di qui,
0: esatto. No, perché sennò siamo già, insomma, a un numero minuti. Di minuti abbastanza.
2: No, io vorrei solo fare un accenno a quello che diceva prima Bruno, e ricordando Dante, no? È colui che fa muovere il sole e le altre stelle. Alla fine c'è questa frase. La seconda è di Chichi, professore anche, che è morto da poco.
0: Beh, ma
2: che diceva di pure.
0: No, dico che così andiamo a 200 altre puntate.
2: Vabbè, Dante,
0: vai pure. No?
2: No, ma le persone hanno detto che sono molto interessate a questi argomenti. Quindi, Chichi cosa ha detto? È morto poco tempo fa. Che a Ginevra stanno cercando sta particella di Dio, la cercheranno, la troveranno, non lo sa nessuno, e lui ha detto: la troveranno, forse non lo so, ma lì qualcuno gliel'ha messa, ecco, quindi hai voglia di cercare, ma qualcuno lì gliel'ha messa per forza. Il tempo sarebbe terminato, io volevo però fare a rubare altri un paio di minuti da editore per il libro, perché alla fine io vorrei chiederti, questo libro che è molto interessante, e c'è parte storica, c'è parte tecnica, eccetera, interessa molte persone. Puoi fare un riassunto per dire perché queste persone e cosa possono trovare in questo libro?
1: Allora, abbiamo parlato di due libri, Il risveglio di Atlantide,
2: sì,
1: e lì c'è Il risveglio della propria voce interiore,
2: esatto,
1: per questo si chiama Il risveglio. Basta leggere le prime 20 pagine per attivare questa scintilla, dopodiché è tutto, diciamo, memoria che ritorna. Il secondo libro invece è un'apertura per far sì che tante altre persone come me o simili a me possano leggere e trarre conoscenze tali da migliorare i prodotti.
0: Fuga. È certo che anche i sette nani sono dei personaggi che scavano, hanno una miniera, lavorano tutto il giorno, sono dei personaggi particolari, ma andremo avanti su altre due ore di conversazione per vedere i segni. Però io direi che siamo arrivati alla fine del tempo. Questi argomenti, segniamoceli, Claudio, che magari la prossima volta
2: ne parliamo, no, perché
0: ne parliamo.
2: Non parlo solo di Biancaneve nel libro,
0: ne
2: prende delle altre di favole,
0: comunque chiaro.
2: Andrea è un mondo come hai detto te, è un mondo da scoprire, un mondo nuovo.
0: Sì, no, perché è un canalizzatore. Magari anche Andrea ha non sa esattamente quanta roba c'è in quel cervello.
2: Tanta.
0: Allora, lui
2: te lo dico io.
0: È un omaccione, c'ha un bel capoccione, no? È un bel,
3: è probabile.
0: È un adone, no? È un omone. Però lui non ha idea di quanti libri scriverà, per cui lo dico anche
2: non
0: a te.
2: Non lo so,
0: Claudio,
2: questo. Perché... questo non lo so. Io so che per farne due è 11 anni che lavoriamo. Quindi...
0: capito?
2: Per cui, no, ma questo ti dà l'idea anche dell'importanza del libro.
0: Certo, di lustro in lustro, però 11 anni
2: per farne
0: 11
2: due.
0: Anni e ne farà 4-5 con pause, con tempo 11 anni tra uno e l'altro. Se mi sembra.
3: Stiamo scrivendo il Terzo Testamento.
2: Ecco, vedi.
0: Anche perché. Quella cosa di Roma, Amor, che molte volte salta fuori, cioè io ho delle cose personali poi che ti dirò fuori onda, comunque te le dirò fuori onda, ma le useremo anche per affrontare questi discorsi, perché Roma e Amor ha una questione molto importante, cioè Roma è luogo contrario all'amore o comunque un vincolo, no? E per cui nel tempo, nella storia c'è stata l'idea di spostarsi da Roma, no? Di andare a fare una città che potesse accogliere questa, per cui apriamo degli altri argomenti, ma non adesso. Scusa, chiudi pure,
2: no,
0: Claudio, che sennò qui non veramente
2: non finiamo più. Ma lo so, con Andrea
0: non si finisce,
2: è come con Egidio, più parli
0: esatto.
2: Più ne fuori. Quindi, per concludere, ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente all'Inedite Edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, Autori in Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. La trasmissione va in onda domenica e il venerdì successivo replica alle ore 21.
4: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città,

sotto il cazzo della puzza di piscio delle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce.

guerra i preti contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Baba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, Mhm.

You do it on your own.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media production.
2: È l'una.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

che mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più non è, ma trovi sempre il modo di farmi sembrare il simbolo del male.